0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. È la febbre balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,